Feeling slightly nostalgic. Switching back now, we have Dionisi Skinas, Didre Lamuzidas. Veniamo ora su Lambi Leventi Livierato, che Sandrellos.